sempre d'incorro in giro sta, mi le cuccagne per un barbiere, dica più un nome lei non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettine, lanci di forbici, al mio comando.

chiedono e mi vogliono dove ragazzi per chi fanciulle qua la parrucca presto la barba

Figaro, sono qua, Figaro, sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, conto moltissime sono come fuori, sono affettato dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Figura, brava, malissima, a nuovo figura, brava, malissima, a te fortuna, te fortuna, mancherà. A nuovo figura, brava, malissima, a nuovo figura, brava, malissima, a te fortuna, te fortuna.